0: Giusto per fare.
1: Sto per fare entry.
0: Engine 2, clear Marlboro, returning.
1: Engine 2, clear returning, 1955.